Che il fumo smoglia tutta la matassa, qualcosa ciapa, qualcosa lassa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

quarto alle due e Veleno è seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato le ossa uscendo per forza dal cuore.